0: Capri, c'est fini. Mas Francisco Napoli vai começar.
1: Ei, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci porta.